Radio. Vai, valente. Va, va, che fa. Arvoisa Patti, Silja Laitoinen, tervetuloa, vai, va.